0: Lucaia, mare vedene une. Tutti chi vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaar sonnadu?
0: Mamma, chi dite bunne aia? Sì, mi vedene, mucu tata poi vedetene aia, mata.
2: Oh my God!
1: Super doctor ne. Doctor Harita ma chiela di elvale.
3: Hina Vivi Sindhu Ahanna. FM 93.5 FM 93.7 Handabe Hatra Veddi Tune Karala Tiyagan
4: Even in driving Chamit and Charu
5: Sama Anugrahaya
4: Rasayenut Ihala Gunayenut Ihala Vijaya Tose Mishranaya
5: Vijaya Products Ape Rasaya Rate Samata